Ora, tata c'è figlioira. O che fa figlioira, a vedo onde va a buscare figlioira. Però, bueno, per se c'è un signo o c'è presta,